stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh.

del Teirão e do Iplo. Feliz estar e continua a volar felice in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli Iplo.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.